Songyan menelpon ko di tanaknu, om au sumimba, om kiva da tanda-tanda ko lalaho di kosi sigo ginavo. Sabagi mo hoing, kiguno da opusaw ko, nung au panukohi itanaknu idamin miyaga di tamoy mo. Potentuo, da koiho ko, da isay dati tambahut di tanaknu. Nombo, om ono tuduvandi ho, da humamus matadamin. Iho, nombo pakazan di tanaknu. Kada pohgoso izi ho kain sodu, niyampai komposizon di ISO Dalati.